0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Haz lo que desees. Pero hazlo al ritmo de El Exa Weekend. Por Exa FM.